0: Tetekera linda mbabva kunja mwanawe.
1: Hane, midesha, korpo emeu. Ah, korpo emeu.
0: Mangwana unzoro wapomwe. Mangwana, unzabzire wapomwe. Lero ufunadini kubvera. Wati korpo emeu. Tabva.
2: Conta com a Maria.

Oye ndeze kiyero nko marro aguri jibiri giti. Eh? Aurura nakatala ligire nyikuru mchari jimura kizungu ko basi. Eh? Aguri kodiga benambu ya dai wala kuti fenji zungu siri mamba. Magaru zungu inyo muri kuti balala. Eh? Uri kuti bwanja kuti kodi kulaligira. Hey, mavimpino kupulika nchizungu la kodino. Yawasaku mudziko kuno jama nkwa chijawabu nobuno wache chinyancha chama chita chinyungwe chisena ichi. Chizungu chimene chibwanje. Kuti seri mina mwina mulungu wamva msanka mchizungu. Are dawe wambasi yankula nkula bwanje. Yabino posida pa tikare rikubwera ndi nkhani za mchigawo chatete ndi zonjezerako indi wairesiya kuntima kwanu tu radio Mosambiki mini tikulutsira maprogramu atu lokera muno mumzinda watera kamwana likali dzandi iwe nchiani zinu jenera kakumene ku yabino kuimba kwa DJ Mark and Wiz Carvalho akuri memory. Posso ir a panicare senza che ho già detto in disonore.